0: Wai shin, me ke ƙara wa farancin shinkafar jollof rice? Wato dafa duka, ɗanɗanon musamman. Haka na kasancewa ne a yayin da aka haɗa da kayan armashin no cubes domin ƙarin ɗanɗanon musamman. Ko aka haɗa da Nigerian salad, cabbage, carrots, lettuce, tare da wake ko hanta.
1: Tabbas, gaba ɗaya kenan. Ƙara wa dafa dukan shinkafar ku ɗanɗanon musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da ɗumbin kayan lambu. Don haka, inganta abincinku da daddaɗan ɗanɗanon musamman. Ci mai daɗi a yau.
2: A kodayaushe yara na suna ƙoƙarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Yasa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
3: Ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.
4: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yarana tare da basu kuzari da safe